0: amica, cosa mi piace di più?
1: The thing that cherish most.
0: Love, love.